ogni lato o prospettiva tu. Perché se manchi, stringe un nodo e il respiro.